0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Give me a fat man!
11: Radio Dance Floor.

0: your dance floor. Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor. Check it out! La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Yeah. Yo, what's up, ready? Non-stop, cause you know it don't stop. Radio Dance Floor. The sound of the 90s. Dance Floor. Back to the 90s. La radio ufficiale degli anni 90.
3: Su Radio Dance Floor c'è...

0: Show. Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1993.

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.

0: Flor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
2: www.radiodancefloor.it 1999.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: DNG is DNG. DNG is DNG. DNG is DNG. DNG is DNG.
1: Dance floor.
2: Back to the 90s.
3: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
4: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Check this out.
1: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Dance Floor.
5: You know what time it is?
2: Sono le 6 e 4 minuti.
1: Dance Floor.
6: Please welcome D-Minor.
7: Exploring the other side of 90s dance music on Radio Dance Floor. Stay on the other side, stay on the credit side. Stay Minor. Hosting the show, Gregorio.
8: And welcome aboard once again. This is D Minor once again with Gregorio on the mic here on this Radio 90s 24/7. Today we excavating the crates to find the tracks that

0: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: You know what it is. Radio Dance Club. Back to the 90s.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. Per un veicolo che ha preso fuoco, si rallenta sulla A16 Napoli-Canosa tra il bivio per la A30 e Tufino in direzione di Bari. Sulla A8 dei Laghi sono in corso lavori tra Castellanza e Legnano verso Milano. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su due corsie. Frequente la formazione di rallentamenti e code. Il termine dei lavori è previsto entro la fine del mese. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino alle 10 del 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure in entrata verso la A26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla A7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto, chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. E a causa dell'eruzione dell'Etna è ancora chiuso l'aeroporto Fontana Rossa. La riapertura dello scalo catanese è prevista per le 2 del mattino di domani. Oltre 700 i voli già saltati. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo i Takeout.
6: Su Radio Dance Floor c'è

0: Flor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: the tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
3: Timeline 1996.

0: Sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati sulla 14 Adriatica, code per un veicolo in panne tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova in direzione Ancona. Sulla 8 dei Laghi sono in corso lavori tra Castellanza e Legnano verso Milano. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su due corsie, frequente la formazione di rallentamenti e code. Il termine dei lavori è previsto entro la fine del mese. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa Bettole fino alle ore 10 del 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto, chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Pertanto chi proviene dalla tangenziale est trova chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. Infine in Sicilia, a causa dell'eruzione dell'Etna, rimane chiuso l'aeroporto Fontana Rossa. La riapertura dello scalo catanese è prevista per le ore 2 del mattino di domani 14 agosto. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Pure music, no commercials. The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dancefloor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1994.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, apriamo con un incidente sull'Autosole con code tra Firenze Scandicci e Barberino in direzione di Milano. Ancora sulla 1 in colonnamenti per un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza verso Firenze. Passiamo alla 4 Brescia Padova, dove abbiamo lunghe code per un veicolo in panne tra Brescia Est e Sirmione verso Venezia. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa Bettole fino alle ore 10 del 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto è chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Pertanto chi proviene dalla tangenziale est trova chiuso l'accesso alla Roma-L'Aquila. Infine in Sicilia, a causa dell'eruzione dell'Etna, rimane chiuso l'aeroporto Fontana Rossa. La riapertura dello scalo catanese è prevista per le ore 2 del mattino di domani 14 agosto. È tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: not so loud.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hi, I'm Sugar Babe.
5: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Hi, I'm Robbie Williams.
7: Hey, this is Kylie.
8: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Incidente sulla A14 Adriatica con code tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Milano. Attese di circa un'ora sul traforo del Monte Bianco dal piazzale italiano verso Chamonix e di 30 minuti dal piazzale francese verso Courmayeur. Si rallenta per un veicolo in panne sulla 16 Napoli Canosa tra Lacedonia e Vallata in direzione Napoli. Possibili rallentamenti per lavori sul raccordo Viterbo Terni all'altezza del bivio per Bomarzo in entrambe i sensi di marcia. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto, chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Pertanto chi proviene dalla tangenziale est trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Infine in Sicilia, a causa dell'eruzione dell'Etna, rimane chiuso l'aeroporto Fontana Rossa. La riapertura dello scalo catanese è prevista per le ore 2 del mattino di domani, 14 agosto. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: hits from back in the day.
1: Here's Johnny.
2: How you doing?

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Welcome to the dance floor.
13: Let's go! Daniel's Jack!

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 15 in punto.
3: Dance floor.
6: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
7: Timeline. Timeline.
8: Rewind the tape now.
9: Prendetelo come un viaggio di studio.
10: Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico, nuovo appuntamento con Timeline. L'esplorazione ci porta ad indagare un lontano mese di agosto dell'anno 1995. Il nostro viaggio può incominciare.
7: Timeline.
10: 2 agosto 1995, cominciamo dal Cile, dove a partire dal 2 agosto comincia il terremoto bianco, evento climatico estremo caratterizzato da venti intensi, freddo, nevicate, piogge molto forti verificatesi nel Cile meridionale. Le precipitazioni e il vento formarono strati di neve che raggiunsero altezze variabili da 2 a 4 metri, superando in alcune zone rurali 12 metri di accumulo a causa delle bufere. Per le abbondanti nevicate, 7.176 persone rimasero isolate per diverse settimane e 3 persero la loro vita. Al 16 agosto si stimava la morte di 176.000 capi di bestiame ovino, mentre altri 800.000 versavano in condizioni critiche. Oltre all'agricoltura, anche il settore forestale subì una paralisi. Nell'evento, diverse strutture portuali lungo la costa cilena furono distrutte o gravemente danneggiate. Numerose imbarcazioni finirono incagliate, subirono danni o andarono perdute. La marina cilena perse una motovedetta e furono persi 10 pescherecci, oltre a diversi yacht. Ad innescare la crisi del 1995 pare sia stata soprattutto una velocità del vento superiore alla media. Gli studiosi parlano di fenomeni climatici analoghi, sebbene meno gravi, verificatesi anche nel 1937 e nel 1958. Tutto questo è Timeline.

Jugoslavia, area attraversata da una forte ondata di movimenti indipendentisti. Non a caso vi parlo della guerra di indipendenza della Croazia. Le forze croate, con la collaborazione dell'Armata della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina e della NATO, lanciano l'operazione Tempesta contro i ribelli serbi, serbi dell'autoproclamata Repubblica di Krajina, attiva tra il 1992 e il 1995, entità politico-territoriale dalla popolazione di etnia serba abitante nelle regioni storiche della Krajina e della Slavonia all'interno del territorio della Repubblica di Croazia, da poco proclamatasi indipendente dalla Jugoslavia. Le truppe dell'esercito croato occupano gran parte del territorio della Repubblica Serba di Krajina, ma solamente nel 1998 l'ONU abbandona la zona cuscinetto tra Croazia e Jugoslavia nella parte più orientale della Slavonia, in base all'accordo di Erdut del 12 novembre 1995 con la creazione della Croazia attuale. L'operazione dell'esercito croato ha espulso circa 250.000 persone dai loro domicili, più di 20.000 case dei serbi sono state bruciate, mentre le altre sono state danneggiate e saccheggiate. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio e Timeline.

0: 1995. Siamo negli Stati Uniti, a Redmond. La Microsoft presenta Windows 95, il primo sistema operativo Microsoft a 32 bit concepito per il grande pubblico, con una campagna pubblicitaria senza precedenti.
1: Una volta, quando lavoravi fuori dall'ufficio con il computer portatile, era difficile collegarti con gli altri computer in azienda. Con Windows 95 collegarsi è facile. Start comincia a comunicare. Start comincia con Windows 95.
0: Ecco cosa si legge ad esempio sul Sole 24 Ore del 26 agosto 2016. Era il 24 agosto del 1995 quando Microsoft lanciava sul mercato dalla sua sede di Redmond, e con il conduttore televisivo Jay Leno, a successo della sua storia, Windows 95. Per promuovere l'allora CEO Bill Gates si affidò ad una campagna pubblicitaria di grande effetto, il cui accompagnamento musicale era un brano storico di Rolling Stones, Start Me Up. Ad ispirare l'idea della prestigiosa colonna sonora, la presenza, e si trattava di una primizia assoluta, del tasto Start, il comando pensato per accedere più velocemente ai programmi e ai file presenti sul computer.

erano altri tempi e naturalmente era un'altra tecnologia. Oggi il software si scarica direttamente via internet sul computer. 20 anni fa si facevano le code, non in stile iPhone, ma quasi, per acquistarlo in CD-ROM nei negozi. Oggi il marketing digitale e social, per spiegare le capacità di un software intervengono gli assistenti virtuali. Ieri, per spingere le vendite di Windows e illustrarne in modo colorito il funzionamento, ci si rivolgeva a due star emergenti della TV, vale a dire Jennifer Aniston e Matthew Perry, due dei più popolari protagonisti della neonata, ma già popolarissima, serie Friends. Windows 95 rimase attivamente in circolazione fino al 2001 e per primo incarnò con successo la filosofia dell'architetto Bill Gates: portare un computer in ogni casa e con i computer collegare ogni persona ad internet e a quel mondo di cui noi oggi siamo i diretti testimoni. Una curiosità: il celebre suono di avvio di Windows 95, noto come The Microsoft Sound, dura appena 6 secondi ed è stato composto dal pioniere della musica ambient che è Brian Eno. Tutto questo è Timeline.

Domenica 27 agosto 1995 parte il campionato di Serie A 95-96, 94esimo campionato di calcio italiano, 64esimo giocato a girone unico. Due grosse novità regolamentari vengono introdotte. Le sostituzioni passano a tre e senza distinzioni di ruolo, arrivano i nomi dei giocatori sulle maglie con i numeri fissi per ogni singolo giocatore per tutto il campionato. L'Inter, guidata dal neo presidente Massimo Moratti e con in panchina Ottavio Bianchi, fa tantissimi acquisti come Xavier Zanetti, Maurizio Ganz e ancora Marco Branca. La Juventus, verso Roberto Baggio, punta, e la storia le darà poi ragione, sul giovane Alessandro Del Piero e prende anche Pietro Virkovud. Al Milan, Roberto Baggio e George Weah sono a disposizione del tecnico Fabio Capello. Il Parma compra invece Fabio Cannavaro e promuove in prima squadra Gianluigi Buffon. Lo scudetto 1996 sarà vinto dal Milan, l'ultimo di un decennio importante per la storia del club rossonero, 4 scudetti in 5 anni. Tutto questo è Timeline.

0: Siamo nell'agosto 1995. Il 21 agosto 1995 scompare il regista Nanni Loi. Denuncia, impegno sociale, memoria storica sono gli ingredienti del cinema di Giovanni Loi, detto Nanni, uno dei migliori registi italiani del Novecento. Nato a Cagliari il 23 ottobre 1925, si fece apprezzare all'inizio come regista di commedie umoristiche su tutte Il marito del 1957 con Alberto Sordi e Audace colpo dei soliti ignoti nel 1959, riuscito sequel del celebre film di Mario Monicelli. Con gli anni 60 svoltò per il genere drammatico, sfornando un insuperabile capolavoro di neorealismo in Le quattro giornate di Napoli, che gli valse il nastro d'argento nel 1963 e sfiorò l'Oscar come miglior film straniero e migliore sceneggiatura. Il ventennio 70-80 fu il suo periodo d'oro, contrassegnato da pellicole di inaudita denuncia come Detenuto in attesa di giudizio, impreziosito da uno straordinario ed insolito Alberto Sordi in una parte drammatica, e di crudo realismo, vedi Café Express con Nino Manfredi e Mi manda Picone, che consacrò come attore Giancarlo Giannini e trionfò ai David di Donatello nel 1984. Scomparso a Fregene nel 1995, Nanni Loi fu molto attivo anche in televisione, sia nello sperimentare per primo l'invenzione americana della candid camera, sia con numerosi documentari in giro per l'Italia. Il nostro viaggio ci sta portando nell'agosto 1995. Siamo in Timeline.
1: 21 agosto 1995. Muore a Fregene, sul litorale romano, il regista e attore Nanni Loi. Inventore della candid camera, la usa per la prima volta nella serie televisiva Specchio Segreto del 1964, nella quale provoca con grandi effetti umoristici le più imprevedibili reazioni da parte delle ignare vittime delle burle architettate ai loro danni. Sempre per la televisione dirige nel 1994 il film A che punto è la notte, tratto dal romanzo di Fruttero e Lucentini. Per Radio 1 nel 1981 scrive insieme a Marco Di Tillo e Annabella Cerliani il programma Amore vuol dire, andato in onda per oltre 50 puntate. Fra i film da lui diretti, Detenuto in attesa di giudizio e Sistemo l'America e Torno.

0: Restiamo in ambito cinematografico con le uscite sul grande schermo nel mese di agosto 1995. Sono alcune le pellicole che caratterizzano l'ultima parte dell'estate di quel lontano anno. Ve ne ricordo alcuni che magari avrete anche visto voi che mi state ascoltando. Il 16 agosto 1995 esce negli Stati Uniti, in Europa sarà il 30 novembre, I soliti sospetti, thriller diretto da Bryan Singer, con Schatz Palminteri, Gabriel Byrne, Stephen Baldwin, Benicio del Toro e Kevin Spacey. David Kushian, Schatz Palminteri, è un poliziotto doganale che sta indagando sull'esplosione di una nave al molo di San Pedro a Los Angeles. Chi ha piccato il fuoco ha ucciso tutto l'equipaggio e freddato nella stiva il criminale Dean Keaton, interpretato da Gabriel Byrne. Nella speranza di ricostruire quanto accaduto, Kushian interroga così l'unico superstite, il claudicante Verbal Kint, interpretato da Kevin Spacey, un malvivente di poco conto. Kint gli racconta di come poche settimane prima abbia casualmente conosciuto alcuni noti criminali durante un confronto all'americana richiesto in seguito al furto di un camion di fucili. I ricettatori MC Manus, Stephen Baldwin e Fenster, interpretato da Benicio del Toro, l'esperto di esplosivi Todd Hockney e Kevin Pollack e l'ex poliziotto corrotto Dean Keaton. Durante l'incontro, MC Manus propone di vendicarsi e creare problemi alla polizia di New York, che ha organizzato il confronto, incastrando un gruppo di poliziotti corrotti coinvolti nel traffico di droga e smeraldi. Il colpo riesce e i criminali si ritrovano in California, dove un ricettatore li aiuterà a piazzare gli smeraldi rubati, ma ecco che si presenta l'occasione di mettere a segno un'altra rapina, questa volta ai danni di un commerciante di gioielli. Il gruppo acconsente, ma le cose non vanno come previsto e tre uomini restano uccisi. MC Manus svela allora di aver ricevuto indicazioni sui colpi da mettere a segno da un avvocato, Kobayashi, interpretato da Pete Postlethwaite, che a sua volta lavora per il boss Kaiser Soze. Il gruppo di criminali capisce a proprie spese che non può tirarsi indietro di fronte alle richieste di Soze, che alla fine ordina loro di assassinare l'equipaggio di una nave di trafficanti argentini nemici, sbarazzarsi del carico di droga e appropriarsi del denaro. Kushan dovrà ripercorrere la ricostruzione di Kint, arrivando a capire come siano andate realmente le cose. Il film ha vinto due premi Oscar, miglior attore non protagonista Kevin Spacey, miglior sceneggiatura originale, e ha ottenuto una candidatura ai Golden Globes e una candidatura ai SAG Awards.
1: La beffa più grande che il diavolo abbia mai fatto è stato convincere il mondo che lui non esiste.
2: Il mio cliente richiede i vostri servizi, signori. Un solo colpo, un giorno di lavoro. Molto pericoloso.
1: Io voglio sapere perché 27 uomini sono morti su quel molo per una partita di coca del valore di 91 milioni di dollari che non c'era.
3: Kaiser, Soze!
4: I soliti sospetti. Al cinema.
0: Il 18 agosto 1995 esce negli USA Mortal Kombat, in Italia dal 10 novembre. Il film, diretto da Paul Anderson, ha una serie di protagonisti importanti: Robin Shue, Christopher Lambert, Lyndon Ashby, Talisa Soto, Bridget Wilson, Kari, Hirotaki Takakawa. Il film è il live action dell'omonima serie di videogiochi. La Terra è in pericolo, il perfido stregone Shang Tsung, al servizio dell'imperatore di Outworld, un mondo assai tenebroso, si sente prossimo alla realizzazione del suo perverso sogno, ridurre anche l'umanità e la sua dimora nello stato miserevole in cui giace Outworld. A tale necessità basterà che i suoi uomini vincano in una lotta anche l'ultimo dei 10 combattimenti mortali già appannaggio dei suoi campioni. Per questo Lord Raiden, sorta di guru bianco che parteggia per gli umani, mette sull'avviso i tre campioni terrestri, il borioso ma insicuro Johnny Cage, campione di arti marziali, il lottatore cinese Liu Kang, che smania dalla voglia di affrontare Shang, che gli ha ucciso il fratello, la poliziotta Sonya Blade, alla caccia del temibile criminale Kano, alleatosi con lo stregone. Imbarcatisi su una nave, i tre raggiungono l'isola dove avverranno le eliminatorie. All'inizio le cose vanno bene finché non entra in azione il mostruoso Goro, un extraterrestre con quattro braccia che sconfigge l'imbattibile campione terrestre, e solo Johnny, offrendosi a sorpresa di incontrarlo in anticipo, con un colpo basso e un po' d'astuzia riesce ad eliminarlo. Ma Shang rapisce Sonya e la porta su Outworld, inseguito da Liu e da Johnny, che devono combattere con le mostruosità del luogo e con le paure prima che nell'ultimo combattimento mortale Liu sconfigga finalmente il perfido Shang. Tutto questo è Timeline.
3: Sono qui per rappresentare l'ordine della luce nel torneo. Per incontrare l'uomo che ha ucciso mio fratello.
5: Stai ancora fuggendo dal tuo destino.
6: È pronto, mio signore.
7: Ci dia inizio a Mortal Kombat.
8: L'anima di tuo fratello Chan è mia.
9: Mortal Kombat.

0: Alla fine del mese, 31 di agosto 1995, viene distribuito L'isola dell'ingiustizia, Alcatraz, film diretto da Mark Rocco con Kevin Bacon, Christian Slater, Gary Oldman, Brad Dourif, Embet Davids, William H. Macy. Il film racconta la storia di Henry Young, Kevin Bacon, un ragazzo orfano di soli 17 anni che per sfamare sé e la sorellina ruba $5 da un negozio. La condanna per il furto è quanto mai esemplare. Il giovane viene infatti spedito ad Alcatraz, una delle prigioni più famose e terribili degli Stati Uniti. Insieme ad altri due detenuti, Harry tenta la fuga dal carcere, ma il loro piano viene sventato a causa del tradimento del prigioniero Rufus McCain. Per punizione, il ragazzo viene spedito in una cella di isolamento, senza finestre e bagno, dove rimane confinato per ben 3 anni. A causa delle dure condizioni e le continue torture, Henry divenne mentalmente instabile e quando il periodo di confinamento termina, uccide McCain di fronte a tutti gli altri detenuti e secondini. Henry viene quindi messo sotto processo per omicidio di primo grado e il suo avvocato difensore, il giovane James Stanfield, interpretato da Christian Slater, da poco laureatosi ad Harvard. Dopo aver analizzato il caso, il legale decide di incolpare proprio Alcatraz dell'accaduto, affermando che le condizioni inumane in cui vengono lasciati i prigionieri sono quelle responsabili dell'instabilità mentale e di conseguenza del gesto estremo di Henry. Ha così inizio un difficile e lungo processo. Al box office statunitense, L'isola dell'ingiustizia Alcatraz ha incassato nelle prime 3 settimane di programmazione $14.8 milioni e $4.7 milioni nel primo weekend. Tutto questo è Timeline.
1: $500 si concedono le circostanze attenuanti.
2: Erano $5, non 500.
3: Sei tu quello che morirà se non otterrò collaborazione.
4: Sarai bravo, ma sei lento a capire. Io sono già morto. Voglio andare alla sbarra e dichiararmi colpevole.
3: Pensavo che volessi combattere.
4: Io volevo semplicemente un amico.
3: Nemici? E chi?
5: Io vi accuso!
6: Obiezione!
5: Accuso Alcatraz delle torture subite da Henry Young!
7: L'isola dell'ingiustizia.

0: Se prima abbiamo esplorato il mondo del cinema, adesso ci addentriamo nell'ambito musicale, a partire dalla classifica di vendita in Italia come riportato dal sito accadeoggi.it del 5 agosto 1995. Avrete modo di notare come la sezione singoli sia di fatto totalmente occupata da produzioni in ambito Eurodance, che nel cuore degli anni 90 vive un momento magico di straordinaria e vitale creatività. Partiamo dalla sezione album, Spirito Divino di Zucchero in prima posizione, Festival Bar 95 al secondo posto, Destinazione Paradiso, l'album Gianluca Grignani al terzo posto, mentre di 883 La Donna, il Sogno e il Grande Incubo. Non calpestare I Fiori del Deserto di Pino Daniele in quinta posizione, Raff al sesto posto con Manifesto, i Pink Floyd al settimo posto con Pulse, mentre all'ottavo posto These Days di Bon Jovi, e poi Take That alla nona posizione con Nobody Else, la decima posizione occupata da Michael Jackson con History. Se passiamo alla categoria singoli, troviamo i siciliani Typical, The Color Inside in prima posizione, Try Me Out e Corona al secondo posto, Scatman John con Scatman's World al quarto posto, Chuck and Play the Game con Bobby Brown, mentre Jam & Spoon con Angel occupano la quinta posizione, Wrap Me Up, il progetto di Alex Party, al sesto posto, Space Cowboy, Jamiroquai alla settima posizione, i Network con Memories all'ottava posizione, al nono posto Dancing with an Angel di W, mentre al decimo posto di Lacey con Hideaway. Strettamente connesso al contesto musicale è un evento immancabile nell'estate degli anni 90 e non soltanto, cioè il Festival Bar. Il 32esimo Festival Bar si svolse durante l'estate del 1995 in 8 puntate. Location della manifestazione furono Piazza degli Scacchi a Marostica, il Parco Ducale a Colorno, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, sede della finalissima. L'edizione venne condotta da Madeus, Federica Panicucci e Laura Freddi. I vincitori furono gli 883 con il brano Tieni il Tempo. Anni dopo Gianluca Grignani dichiarerà di essere stato lui il vero vincitore con Falco a metà, ma di aver rifiutato il premio in contestazione dell'uso del playback nelle esibizioni. Altri riconoscimenti furono assegnati a Zucchero per il miglior album, Pino Daniele con premio speciale e Laura Pausini per il premio Europa.
1: Torna su Italia 1 Festival Bar 95 con Rap, Gianluca Grignani, Spagna, East 17, Irene Grandi, Corona, Episcopo, Antonacci, Mike and the Mechanics, Vernice, Dam, Tina Arena, Enzo Iacchetti ed altri, nonché le bellissime di Luca Ottea. Tutto presentato da Amadeus e Federica Panicucci con Laura Freddi. La tua estate in musica si chiama Festival Bar, martedì 20:40, Italia 1.
0: All'evento live in giro per l'Italia è ineludibilmente collegata la compilation del Festival Bar, peraltro molto alta nella classifica che vi ho poco fa ricordato. La compilation era articolata in due diverse pubblicazioni disponibili su musicassette o su CD, una intitolata Festival Bar 95 con inclusi i brani di maggior successo, l'altra intitolata Festival Bar Super Dance, conteneva solo i brani di musica dance della playlist dell'evento. La compilation ottenne il disco di platino per aver venduto oltre 400.000 copie. Tutto questo è Timeline.
2: Tempo d'estate, tempo di Festival Bar. La compilation più elettrizzante con tutti i successi della tua estate. Festival Bar 95.

0: Come da consuetudine di Timeline, l'ultima sezione è dedicata all'esplorazione della pubblicità in onda su radio e televisioni, in questo caso nell'agosto 1995. Il mondo dell'informatica, nel mese che vede l'uscita di Windows 95, è molto attivo, con prezzi esorbitanti rispetto a quanto capita oggi. Il processore Intel Pentium è garanzia di prestazioni eccezionali ed in edicola sono molte le pubblicazioni dedicate al settore, ad esempio PC Guide, edito da Jackson Libri, al prezzo di 4.900 lire e 39.900 lire con il CD-ROM.
1: Ecco Luca. Sta imparando come volano gli aerei utilizzando un personal computer con un processore Pentium all'interno. Il processore Pentium ha il potere di rendere più reali il suono e le immagini del software. Ecco perché Luca può davvero decollare con la fantasia. Il processore Pentium di Intel.
0: La tecnologia che sta evolvendo coinvolge anche il mondo della telefonia con i cellulari, ad esempio i Nokia del Connected People. TIM propone una serie di servizi di telefonia come TIM Avviso di chiamata con Luigi Montini, Anita Zagaria e Alessandra Bellini.
2: Ma dai, l'hai già provata? E corre? Tanto? Ma tanto quanto? Ah, scusa, c'è un'altra chiamata.
3: Vabbè, per me è Marco.
2: Sì? Ah, Carlo, ciao.
4: Per me?
2: Sì, è Carlo, il tuo studente. Senti, fai presto, che c'è mio fratello in attesa.
4: Un momento e te lo ripasso, pronto? Mi ami.
5: R2, avviso di chiamata. Anche occupato, il tuo telefono è sempre libero.
4: Ma come, mi ami? Dopo 20 lezioni di inglese si scrive mi ami, si legge Miami. Miami!
0: Il telefono e i servizi adesso connessi aprono una vasta gamma di opportunità che oggi ci fanno sicuramente sorridere. La banca commerciale Comit Online offre una serie di servizi telefonici, la prima banca con il filo invece della fila, come recita il claim.
6: Ma oggi mi scade la rata del mutuo!
7: Comit Online?
8: La banca commerciale italiana presenta Comit Online. Nasce un nuovo modo di entrare in banca. Non entrarci. Ovunque tu sia, oggi puoi compiere molte operazioni, dalle più semplici alle più importanti, tutto per telefono, tutto prima e meglio.
9: Comit Online, la prima banca con il filo invece della fila.
0: Molte le pubblicità su prodotti tipicamente estivi o comunque collegati alla stagione delle vacanze. Il Winner Algida, Ice Power o ancora il Solero Algida, il frutto del piacere, prodotto reclamizzato da uno spot vivace e seducente.
10: C'è un nuovo piacere da cogliere. Solero. Respira il profumo dei frutti esotici. Senti la sua morbida pelle. E scopri un'anima di morbida vaniglia. Morbido su morbido. Solero, il frutto del piacere. Da Algida.
0: Le bibite sono tante, dalla Coca-Cola, di cui viene pubblicizzata la bottiglia di vetro, anche nella versione senza caffeina, o ancora con la Coca-Cola, la raccolta punti orologio Coca-Cola World

0: Coca-Cola, a tavola sempre. E da oggi anche senza caffeina.
1: La prova costume mette a dura prova la linea e da allora arrivano le caramelle senza zucchero, come le dietorelle o le morositas, sostenute da uno spot vivacissimo ed estivo con ancora i Chewing Gum Vigorsol.

0: Siamo nel mese di agosto 1995, epoca di vacanza, ma a settembre si deve tornare a scuola. Sono parecchi gli zaini pubblicizzati in quel caldo e lontano mese del 1995. Troviamo lo zaino 7 disc con stereo incorporato e incorporabile, un sacco più avanti.
1: 7 disc, il primo zaino con stereo incorporato e incorporabile. Un sacco più avanti.
0: Uno sguardo infine alle auto, immancabili protagoniste della programmazione pubblicitaria. Molto interessante la promozione estiva legata alla Y10. Y10, 2 milioni per i tuoi desideri.
2: 2 milioni, oppure 2 milioni, oppure 2 milioni. 2 milioni in optional. Oppure 2 milioni per il vostro usato con più di 10 anni. Oppure 2 milioni di supervalutazione. O ancora 10 milioni in 48 mesi al 6% di interesse. Fino al 31 agosto avete 2 milioni di motivi per scegliere Y10. Agosto Y10, 2 milioni per i tuoi desideri. Oppure 2 milioni, oppure...
0: Vi ricordo la Renault Twingo, l'unica piccola monovolume, pubblicità allegra e divertente, molto curata...
3: Anni 60, la minigonna crea la rivoluzione in un solo vestito. Oggi Twingo crea la rivoluzione in un solo volume. Nuovi colori, nuovo comfort, tanti accessori e tutta la libertà di movimento che si può desiderare. Twingo, l'unica piccola monovolume.
0: Elegantissimo, come da tradizione, la pubblicità della tedesca Mercedes, in questo caso la Mercedes Classe C. Tutto quello che hai sempre voluto da una macchina.
4: Quante volte hai sognato di poter comprare tutto con quello che avevi? E di essere tu a far girare la testa. Hai desiderato di avere le ali ai piedi. Classe C, Mercedes-Benz. Tutto quello che hai sempre voluto da una macchina.
5: Timeline. Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
0: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio. Abbiamo esplorato il lontano mese di agosto 1995. Un saluto da Enrico. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento.
5: Timeline.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
8: Dance floor.
9: You know what time it is?
10: Sono le 16 in punto.
8: Dance floor.
11: Welcome, welcome, welcome.
8: Anni 2000.
12: Welcome to the new millennium.

top on the floor.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: 90s. Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Non sono segnalati particolari disagi alla circolazione in queste ore, non molti gli spostamenti sulla principale rete viaria della penisola. Sulla 7 Milano-Genova si rallenta per incidente tra l'uscita Vignole Borbera e Serravalle Scrive verso Milano. Sempre possibili rallentamenti e le code sulla 15 della Cisa tra Pontremoli e Berceto. Si transita su carreggiate ridotte per lavori al viadotto Gravagna. A Roma proseguono i lavori sul tratto urbano della Roma-Teramo. Lo ricordiamo, l'autostrada è chiusa tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione quindi del raccordo anulare. I lavori si protrarranno fino a tutto il 28 di agosto. Lungo la carreggiata opposta verso la tangenziale si transita su carreggiata ridotta. Possibili rallentamenti e code. E concludiamo con una notizia che ci arriva dalla Sicilia, dove a causa dell'eruzione dell'Etna resta chiuso l'aeroporto Fontana Rossa. La riapertura dello scalo catanese è prevista per le 2 del mattino di domani 14 di agosto. È tutto e grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Mic check, one, two, three.

0: non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.
1: C'è una compilation che non chiude più bene. La plastica è graffiata e sulla tracklist qualcuno ha segnato due titoli con una penna che ormai non scrive quasi più. Però basta metterla su e succede ancora quella cosa lì. La stanza cambia ritmo, il volume sale da solo e un disco che sembrava rimasto in fondo a un cassetto torna subito presente. Dancebox parte da lì. Io sono Jack e in

sei in macchina, magari sei in cucina o magari con la radio accesa fai altro. Arriva quel ritornello e per un secondo tutto prende volume.

La melodia qui sembra leggera, quasi una filastrocca lasciata accesa da qualche parte. Poi sotto si apre il basso, il giro diventa più largo e la pista cambia faccia, senza chiedere permesso. Dance Box.

Dancebox, fai un giro su dancebox.it. Il prossimo disco non ha bisogno di presentazioni lunghe. Quando si chiama Music, deve solo entrare.

tornare più indietro, dove la cassa era grande, le mani erano alte e il titolo era un ordine preciso. Cappella, Move It Up. Now step this way, make the move, now seize the day, for what you had is

Io sono Jack e in console qui con me c'è Casanova. Resta con noi sotto le luci, perché adesso entra una storia italiana che forse non avevi in testa, ma appena parte sembra come se fosse già lì.

titolo sembra rispondere da solo. Cargo Surrender.

Touch e Felt 65 Remix. Sembra il libretto della compilation che riappare dopo anni in fondo ad un cassetto. Angoli piegati, foto troppo colorate, titoli piccoli e all'improvviso ti sembra di averlo avuto in mano ieri.

0: tracce saltate per anni che un giorno ti tornano addosso. Io sono Jack, Casanova è stato con me in console e questa era Dancebox. Il disco finisce, la cassa resta ancora un secondo. Noi ci ritroviamo su Dancebox, qui nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 19 in punto.
2: Dance floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Radio Dance Floor, Back to the 90s.
13: Luce Verde Italia.
14: Bentrovati. In apertura la 30 Caserta Salerno, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 41 si è resa necessaria la chiusura del tratto autostradale tra l'uscita e Mercato San Severino e Nocera Pagani in direzione di Caserta. Il traffico è bloccato con 3 km di coda. Per quanto riguarda la restante rete viaria nazionale, non sono presenti particolari disagi alla circolazione, pochi il traffico in queste ore. In Piemonte vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole, fino alle ore 10 del 31 agosto, resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei Trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma, fino al 28 di agosto, chiuso il tratto urbano della 24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. È tutto e grazie per l'ascolto.
13: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor.
3: Hi, this is Lionel Richie.
4: What's up, y'all? This is Tupac.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: This is the Basement Jazz.
7: What's up? We're Destiny's Child.
8: This is Big Will Smith.
9: Hey, check this out, man. It's your boy, Young Tro.
10: Hi, this is Madonna.
1: Su Radio Dance Floor c'è

nerastra, come la sabbia di una spiaggia, con molte impronte, e c'è una specie di nuvola bianca che la circonda. Ci sono delle piccole colline di pietra. È molto, molto bello, ma non sembra un posto adatto per viverci e lavorare.

0: era Made in Italy.
1: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
2: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
3: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
2: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
1: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
0: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Dance floor.
3: Incoming transmission. You got a text message.
4: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati.
5: Dati. I suonati di Enrico.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati. Sabato 8 di agosto 2026. Significa che tra una settimana arriveremo anche al giorno del Ferragosto. In ogni caso, 8 di agosto 2026 in diretta dal JavU Studio. Un saluto da Enrico, un saluto a Marco che si sta occupando della regia SDE, che sono i suonati di Enrico, ma se volete la sintonia delle emozioni, che mi piace moltissimo, oppure siamo dannatamente terni o solo dance emozionante, o su di energia, che va bene, considerate le temperature più che mai. Info at radiodancefloor.it, Enrico at radiodancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram con le fotografie delle vostre vacanze. Del resto ormai ci siamo. Allora, partiamo davvero molto bene, come al solito. Sapete che chi bene inizia a metà dell'opera. 1994, progetto italianissimo di Alter Ego, che in realtà è Gabriele Cerlini, uno stage name che deriva da un noto locale di Reggio Emilia, che appunto Gabriele Cerlini ha fatto suo, con Desiree Rolox dalla Germania. Alter Ego con Daisy D, canzone che ricorderete sicuramente. Dance If You Cannot Dance. E allora che ne dite? Partiamo in questa maniera, i suonati di Enrico, qui on Radio Dance Floor.

Canzone importante, canzone bella, come del resto tutta la programmazione della radio ufficiale della dance degli anni 90. Grazie per quello che già mi state raccontando. Sapete, l'interazione alla maniera della radio antica, con le dediche, con le controdediche, con le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Saluto ad esempio Carola Britti. Grazie Carola. Non è importante ascoltare la diretta, guarda, ci sono tante repliche nel corso della programmazione di Radio Dance Floor che hai soltanto veramente l'imbarazzo della scelta. Saluto Luigi Mosca, grazie per le splendide foto che come sempre porti in condivisione. La scorsa settimana gara di nuoto di 3 km con alcuni compagni di battaglia, scenario, mi piace già questa definizione, la splendida Melito Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria, con la musica naturalmente di Radio Dance Floor. Grazie Luigi, e allora a questo punto appuntamenti che caratterizzeranno proprio questo fine settimana. Intanto un saluto a Giuseppe Stocchero. Giuseppe, un gran piacere poterti ritrovare. 1994 prima con il progetto di Alter Ego, 1999 con questo progetto

grazie a Giuseppe Stocchero, grazie per la vostra partecipazione, per me è motivo sempre di grande felicità quando siete voi i programmatori, le programmatrici del nostro appuntamento, un po' la maniera, sapete, della radio antica, come si faceva negli anni 90 quando c'erano i programmi con le canzoni a richiesta. Un saluto a Roberto, Gioacchino, Coniglio, buon pomeriggio, grazie, grazie Roby, buon pomeriggio anche a te, qualunque cosa tu abbia in programma per questo weekend, l'importante è che sia qualcosa di assolutamente bello. Saluto anche Marco Simoncello, che mi fa molto piacere trovare all'interno del Dance Floor People, e un saluto a questo punto anche a Vincenzo Gemmini. Vincenzo, mi piace che tu faccia costantemente parte del gruppo dei programmatori del nostro appuntamento qui sulla Sintonia delle Emozioni. Andiamo indietro nel tempo, questo back to back tra canzoni più recenti, meno recenti negli anni 90, 1993, Two Unlimited, arrivano dal Belgio con una produzione importantissima come quella di Jean-Paul Dacosté e di Phil Wild. Se andate a cercare su Wikipedia trovate veramente una marea di informazioni a proposito del progetto Two Unlimited e Tribal Dance. Grazie Vincenzo, questa è una canzone che non è solo un classico degli anni 90, della prima parte degli anni 90, ma è un pezzo di storia dell'evoluzione della dance. Come sempre, enjoy the 90s.

Buon weekend anche a Nicola Ricci dalla Romagna. Allora, la scorsa settimana caldo infernale, si fatica anche al mare. E beh, mi sa che insomma la mutazione climatica sia più che mai evidente. Nicola, grazie per essere comunque dei nostri, grazie ovviamente per aver dato il tuo contributo. Vedete le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Un saluto a Maurizio Fazio, al DJ Sven, ad Eric Larnar. Mi piace molto, sapete, anche andare ad esplorare le geografie del Dance Floor People. E un saluto a questo punto, vedete, parlavo di geografie, gli amici di Napoli, un saluto a Bruno Capezzuto, un saluto grande a Mario Pascarelli, grazie Mario per la meravigliosa foto con la quale ci porti a respirare il clima della partenopeità, mare e cielo azzurrissimi e poi in mezzo a un po' di nuvole, effettivamente però l'imponenza del Vesuvio come sempre. Grazie Mario, grazie Bruno, grazie per la tua partecipazione. 1999, allora, una label che ci ha regalato grandi emozioni come la BXR. Se vi dico Mario Plus insieme a Mor, un po' di brivido. Io sono convinto, Bruno, che tu lo abbia regalato veramente a chi sta ascoltando in questo momento il nostro appuntamento. Mario Piperno insieme a Mor, che era Stefania Di Stefano, produzione della Media Records, Gianfranco Bortolotti, Andrea Remondini, Riccardo Ferri, insomma una di quelle canzoni che alla fine degli anni 90 dimostrarono come si fosse veramente raggiunta la perfezione nello studio delle sonorità tipicamente novantiche. Volume adeguatamente alto.

Grazie Bruno, grazie per la tua presenza e grazie per questa canzone che è un capolavoro, Runaway, Mario Plus insieme a Mor. E lo so che avete fatto il condominio danzerino, ma avete fatto molto bene, non potete che avere la mia totale approvazione. Grazie Bruno, un saluto a te, un saluto a Mario Pascarelli, un saluto agli amici di Napoli, un saluto a chi sta lavorando in questo momento. Mi riferisco al Biagio, il Bios, ormai il nostro, ci permettiamo questo aggettivo possessivo, trattorista, escavatorista, impiantista, inarrestabile, infaticabile malgrado le temperature. Bios, un grande piacere arrivare lì da te in cabina, aria condizionata ovviamente, e impianto che suona esattamente come si deve. Un saluto anche Christian, pure lui in fase lavorativa, grazie ovviamente per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E un saluto ad Andrea Riva che ci accoglie nella capitale, l'Urbe, la città eterna, con la sua magia. Grazie Andrea, soprattutto grazie per queste ricerche che sono estremamente importanti perché ci permettono di riesplorare quelle canzoni che altrimenti rischierebbero effettivamente di passare nel dimenticatoio. Beat Company con il featuring del DJ Belloni, è semplicemente Agno, questo è il titolo della canzone. Luca Belloni, grande esperienza all'Altro Mondo Studios e in tanti locali di Rimini, e nel 1994 produce anche questo disco, I Know. Grazie Andrea, grazie per la tua presenza, grazie per questo lavoro di ricerca e grazie per questa condivisione. Sono i suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni, qui on Radio Dance Club.

bella bella bella, e poi soprattutto tanti ricordi. Grazie Andrea, grazie per questa Beat Company con il DJ Belloni, e grazie per questa IGNO. Anzi, voi raccontatemi quello che state facendo proprio esattamente in questo momento. Immagino tanti preparativi anche per le vostre vacanze. Anzi, se già siete in vacanza, i social della radio prontissimi a ricevere anche le vostre fotografie. Lo dico anche a Francesco Sbarra, a Stefano Bossi che si trova a Samarate ma magari in questo momento è anche in vacanza, a Claudio Sorriento, ad Attilio Pessina. Grazie ragazzi ovviamente per essere qui all'interno della community di Radio Dance Floor. E intanto un saluto grande grande a Gianluca. Andiamo avanti di qualche anno. Se nel 1994 c'era il progetto Beat Company a IGNO, nel 1998 arriva Neja, che abbiamo già conosciuto peraltro con Restless, canzone dalla portata veramente planetaria. Bene, Agnese Cacciola, lei arriva da Rivoli in provincia di Torino, una label importante come la Loop Records e la Landro Underground Production, anche perché dietro a questa Shock, che è la canzone che Gianluca ha richiesto, c'è la produzione proprio di Pippo Landro, che era anche il titolare della label che portò sul mercato questo capolavoro. Grazie Gianluca, 1998, Neja e Shock. Lo so che alzerete il volume della radio, lo so che farete benissimo, trasformate la spiaggia nel vostro dance floor, qui on Radio Dance Floor.

Grazie Gianluca, grazie per la tua presenza, grazie naturalmente per la tua collaborazione. Canzone straordinaria anche questa, inutile dirlo. 1998, Neisha, una delle sue tante meravigliose produzioni, ed è proprio Shock. Grazie Gianluca, buon weekend, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People e il benvenuto al DJ Gemini, il momento mixato del nostro appuntamento DJ Gemini Mixing for You on Radio Dance Floor.

grazie al DJ Gemini e che tracklist, grazie per i vostri personal mix, come sapete sempre motivo di brivido, motivo di grande emozioni. Mr. Oizar, Flat Beat, poi The Summer con ATB, The Lawyer, I Wanna e chi non si ricorda questa canzone, Genic, una delle tante belle cose di Molella, Mauro Picottera, Pulsar, per arrivare in conclusione con Latin Lovers, La Fiesta, grazie al DJ Gemini, il momento mixato del nostro appuntamento. Enjoy the mix.

0: I suonati di Enrico.
1: Una canzone importante, importante perché intanto è stata selezionata da Salvo Delia che ci accoglie in Puglia e di questo Salvo ti ringrazio moltissimo. Importante perché dietro c'è un personaggio del calibro di Jean-Michel Jarre che nel 2000 arriva con questa Tout est bleu. Beh, pensate, classe 1948 da Lione, il 24 di agosto, tra non molto festeggerà anche il suo compleanno. L'originale di questa Tout est bleu è del 2000 e i Fall mettono le loro abilissime manine su questa canzone e ne producono il rework.

Grazie Salvo, ottima segnalazione. Cifra tonda, era il 2000, un modo per vivere le emozioni e le esplorazioni che come sempre caratterizzano il nostro incontro alla maniera poi della radio antica. E perché vado a salutare Sandro, Sandro la DJ Zavoli da Bellaria, siamo in Gea Marina. Un saluto a Daniele Mifsud, a Bistrica, Prizriku, c'è Mia Pretnar. Grazie ragazzi, naturalmente grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Tra poco ci sarà anche Flavio e sarà la Dance Floor Parade, come sempre la rivisitazione delle dance charts degli anni 90, come al solito le vostre emozioni che si manifestano attraverso il podio fluido, le prime tre posizioni su cui potete esprimere la vostra opinione. Approfittatene, una bella maniera per creare l'interazione tipica della radio degli anni 90. E di nuovo il benvenuto a Salvo Delia con la seconda delle due segnalazioni. 1994, la Diva, The Night Is My Life, nel Diva Mix Rework, Giampiero Musetti, Giovanni Vignali, la produzione di Pieradis Rossini, insomma tutto quel mondo estremamente vitale di dance degli anni 90. Qui siamo grosso modo alla metà degli anni 90, che creava una serie veramente infinita di produzioni. Grazie Salvo, come al solito la pulsazione novantica. Enjoy the radio.

Grazie a Salvo Delia, grazie per questa segnalazione. La diva, The Night Is My Life. E voi raccontatemi che cosa avete programmato magari proprio per questa notte, magari come trascorrerete la notte, questo weekend, in qualche dance floor, in qualche situazione che, se vi va, potete ovviamente portare in condivisione. Lo chiedo anche ad Alessandro Moschini, che si trova a Novara, o a Knedio Crocodile, che si trova invece a Trenčín in Slovacchia. Lo chiedo anche a questo punto a Thomas, che ci accoglie invece nella zona del veneziano. Grazie Thomas, la prima delle tue due segnalazioni, questione assolutamente importante, già a partire dalla label, nell'Italian Style Production. Allora, vi dico Infinity, vi dico Dirty Love. Se avete un po' di brivido, bene, tenetelo ben stretto, perché come sentirete la partenza di questa canzone avrete modo anche di sognare. Walter Cremonini, Alessandro Gilardi, Claudio Varo alla produzione, e poi due curiosità che rendono questa canzone un vero unicum: il sample di chitarra è tratto niente poco di meno da Sweet Child of Mine di Guns N' Roses, mentre il sample vocale I Forgive You è da Human di The Human League, anche perché insomma in quegli anni, siamo nel 1993, di possibilità di andare ad esplorare e catturare dei sample c'era veramente massima abbondanza. Bravo Thomas, ottima la tua segnalazione. Infinity, qui i suonati di Enrico, perché siamo dannatamente eterni.

Grazie Thomas, ottima segnalazione. Infinity Dirty Love, poi avrete sicuramente anche gustato il sample di chitarra Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses. Bravo Thomas, ottima segnalazione. Tra poco c'è Flavio e sarà la Dance Floor Parade. Attenzione, podio fluido, come al solito la possibilità di interagire sulle prime tre posizioni attraverso i contatti social della radio, utilizzateli anche in questa maniera. E grazie a Thomas con la seconda delle due segnalazioni. Dal 93 di Infinity di Dirty Love arriviamo al 2000 con un'altra produzione italiana importante, anche perché dietro c'è un producer come Marco Salom. Allora, The Mission of Love con il featuring di Alejandra ed è Down Down Down. Grazie Thomas, ottima segnalazione anche questa, come dire, la nostra macchina del tempo che azzera le distanze. Enjoy the 90s.

0: Arrivati a questo punto, in conclusione, grazie Thomas, ottime segnalazioni, Mission of Love con Alejandra, era Down Down Down. Io vi aspetto sabato prossimo, sarà il 15 di agosto, e magari chiacchiereremo anche un pochino del vostro Ferragosto, perché no, una maniera per creare ulteriore interazione. Grazie a Marco che si è occupato della regia, un saluto grande da Enrico, aspetto le vostre indicazioni, le vostre segnalazioni, le vostre dediche alla maniera della radio antica. Enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
3: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
4: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
3: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
2: Avis Asti 0141 210 410, www.avisasti.it, asti.comunale@avis.it.
5: Dance floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 22 e un minuto.
5: Dance floor.

degli anni 90. Ben ritrovati su Radio Dance Floor. Io sono Flavio e la nostra macchina del tempo è già bella, pronta e calda per un altro viaggio. Oggi imposteremo le coordinate su sabato 13 agosto 1994. Nel cuore dell'estate, sì. Mancano appena due giorni a Ferragosto, le spiagge sono affollatissime, i campeggi sembrano piccole città e trovare un ombrellone libero è ormai più difficile che vincere al gioco delle tre carte. Ma c'è una certezza che non cambia. Quando cala il sole, si accendono le luci delle discoteche. Noi siamo pronti a rivivere le 20 canzoni che proprio in questa settimana facevano ballare l'Italia intera. 20 brani, 60 minuti, una sola classifica. Questa è la Dance Floor Parade. E la Dance Floor Parade, come vuole la tradizione, inizia con il podio della settimana scorsa. 3 Paradiso, Bailando, 2 Laguna, Spiller from Rio, Ultranate Fria, la numero 1. Queste le tre posizioni targate 2 agosto 1997. Avete votato questo podio, scegliendo la vostra preferita tra queste prime tre posizioni, sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Dal conteggio di tutte quante le vostre preferenze, sì, c'è stato proprio qualche cambiamento all'interno del podio. Allora, iniziamo dalla numero 3. Perde un punto Laguna, che scende con Spiller from Rio sullo scalino più basso del podio. Ma attenzione, perché perde un punto anche Ultranate, che così si porta sullo scalino di mezzo, la numero 2, con Free. E la vostra preferita? Quella è stata Bailando, con il 48% dei voti. Dance Floor Parade.

E ancora una volta, prima della Dance Floor Summer Parade, grazie a tutti gli amici che hanno partecipato al Radio Vuoto. Un augurio di buona giornata e un abbraccio ad Alberto Magalini, Alessandro Argeli, Andrea Riva, Antonello Cavedon. Grazie ad Attilio Giotta e i suoi auricolari fumanti. E poi a David Versari, Elvis Piovani. Grazie anche a Eric Larner, Francesco Biondi, Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Gloria Piombini, Luigi Mosca. E anche a Manuela Farfallina, Marco Carella, Massimo Racchello. Un ringraziamento poi a Mauro Ceccon, Mirko Acquati, Nicola Pennazzato, Nicola Ricci, Paolo Aloe, Raffaella Della Godenza. Grazie anche a Roberto Coniglio, Sara Piovani e a Vincenzo Gemini. E adesso chiudete gli occhi. È sabato 13 agosto 1994. Sul bagnasciuga c'è ancora qualcuno che sta giocando a racchettoni. Altri stanno cercando disperatamente di convincere gli amici che 5 minuti e si va. Naturalmente quei 5 minuti diventeranno almeno una mezz'ora. I chioschi vendono cocco fresco e anguria, le cabine telefoniche fanno gli straordinari perché il cellulare è ancora un privilegio per pochissimi. In auto c'è chi canta insieme alla radio e chi già sta pensando a dove andare a ballare questa sera. Benvenuti nel 13 agosto 1994. Iniziamo la nostra scalata dalla numero 20, The Blitz, Take My Way. Dance floor. Parade.

posizione numero 20 troviamo un progetto italiano che ci riporta immediatamente nelle sonorità dance della metà degli anni 90. Take My Way è uno di quei brani costruiti proprio per far muovere la pista fin dalle prime battute. Melodia, ritmo e tanta energia, del resto era proprio questo il bello del 1994. Bastavano pochi secondi e il DJ aveva già capito se il disco avrebbe fatto centro o meno. E questa era la nostra numero 20, The Blitz, Take My Way. E questo naturalmente è solo l'inizio, ma se avete già iniziato a tenere il tempo con il piede, tranquilli.

numero 18 con i tedeschi General Base, uno dei progetti che hanno contribuito alla grande stagione della Eurodance. Base of Love unisce melodia e ritmo con quella formula che a metà anni 90 riempiva le piste da ballo di tutta Europa. Dalla Germania arriva quindi un altro tassello di questa bellissima colonna sonora estiva. Numero 18, General Base, Base of Love. Ma voi ve lo ricordate l'agosto del 1994 con la cartina stradale aperta sul cruscotto della macchina, perché il navigatore arriverà molti anni dopo. Puntualmente c'era un amico che diceva: conosco una scorciatoia, e ci si ritrovava sempre a fare il giro panoramico di tutta la provincia.

Un titolo che sicuramente non passa inosservato. I'm a Beach è uno di quei brani che già dal nome riescono a catturare l'attenzione. Ma tranquilli, noi preferiamo far parlare la musica. E allora alziamo il volume, perché la 17 è di Olga. I'm a Beach. La Dance Floor Parade continua. Tra poco arriverà anche un gruppo britannico che, per entrare in una classifica così dance, ha dovuto

posizione numero 16 troviamo i Blur, una delle band simbolo del Britpop. Gotham Boys è uno dei loro brani più celebri e racconta con ironia le vacanze e il divertimento sfrenato. Ma visto che stiamo rivivendo una classifica dance, qualcuno ha pensato bene di invitarli in discoteca. E allora noi ci siamo beccati il remix di questo singolo. Diciamo che per una sera anche il Britpop ha indossato le scarpe da ballo. Box numero 16 per i Blur di Girls and Boys. Siamo ormai entrati nel vivo della Dance Floor Parade, ma amici, bello deve ancora arrivare. Tra poco inizieremo una lunga rincorsa verso il podio dell'ultima classifica prima della Dance Floor Summer Parade. E allora restate con noi, perché il viaggio nel 1994 continua.

14 per un disco che porta subito un po' di atmosfera latina in questa nostra Dance Floor Parade. La Fuerza Pagana è una produzione che unisce ritmo, percussioni e melodie coinvolgenti, dimostrando come già nel 1994 le contaminazioni tra dance europea e sonorità latinoamericane iniziassero a farsi sentire. Questo è uno di quei brani che i DJ inserivano quando volevano cambiare colore alla serata e spesso la pista rispondeva presente. Box numero 15 per Moratto, La Fuerza Pagana. Negli anni 90 ogni DJ aveva il proprio asso nella manica, quel disco che magari non era il più famoso ma che riusciva puntualmente a riempire la pista. E chissà, magari per qualcuno era proprio questo che troviamo alla 14.

2014 per uno dei grandi protagonisti della dance italiana. Maurizio Molella, bergamasco, è stato uno dei DJ produttori che hanno contribuito a esportare il nostro sound ben oltre i confini nazionali. Con Change conferma una caratteristica che lo accompagnerà per tutta la carriera: la capacità di creare brani energici ma sempre molto melodici. E diciamolo, quando in una classifica anni 90 compare il nome di Molella, è un po' come rivedere un vecchio amico entrare in pista. Box numero 14, Molella, Change. Siamo nell'agosto del 1994, c'è chi per sbagliate migliaia di lire ha comprato un rullino nuovo per la macchina fotografica. 36 pose, guai a sprecarne una, perché prima di vedere le foto bisognerà aspettare lo sviluppo.

canzone numero 13 per un progetto che ha fatto ballare tutto il mondo. I Real to Real, guidati dal produttore americano Eric Morillo, hanno conquistato le classifiche grazie a un mix di house, ritmi caraibici ed energia contagiosa. Alla voce c'era il travolgente The Mad Stuntman, impossibile da dimenticare. Gone Move è un invito chiarissimo. Muoviti! E conoscendo le piste del 1994, direi che l'invito è stato accolto senza troppe esitazioni. Box numero 13 per Real to Real con Go On Move. A proposito di piste da ballo, vi ricordo che quello di oggi sarà l'ultimo podio prima della nostra Dance Floor Summer Parade. Tra poco vi chiederò di votare e questa settimana il vostro voto pesa ancora di più. Quindi iniziate a pensarci.

posizione numero 12 troviamo una delle voci più rappresentative della dance italiana degli anni 90. Sylvia Coleman è stato un progetto che ha collaborato con numerosi produttori del panorama Eurodance, All Around the World è del resto uno di quei brani che raccontano perfettamente lo stile di quel periodo. Diretto, melodico, costruito per non lasciare ferma la pista. Box numero 12, Sylvia Coleman, All Around the World. Ed eccoci qua, la boa è lì davanti, mancano pochi metri. È arrivato il momento di cambiare rotta e lo faremo insieme ai Tipi Cole.

amici, siamo arrivati al nostro immancabile giro di boa. Un giro di boa che oggi affronteremo con il profumo delle arancine, dei cannoli e del mare di Sicilia. Perché la numero 11 c'erano proprio loro, i Typical. Un progetto nato proprio in Sicilia, formato da Tinino, Piparo e Callea. Basta leggere le prime sillabe dei loro cognomi per capire da dove arriva il nome del gruppo. Con Illusion abbiamo ritrovato tutte le caratteristiche che hanno reso celebre questo trio. Melodie eleganti, atmosfera sognante e un sound che ancora oggi profuma di anni 90. La prima parte di questa Dance Floor Parade, dedicata al 13 agosto 1994, l'abbiamo aperta con i Da Blitz alla 20 Take My Way, 19 per gli Audio Brothers, remix di Don't Stop, mentre General Bass con Bass of Love occupava la posizione numero 18. 17 Olga I'm a Beach. Alla 16 abbiamo ritrovato il Britpop dei Blur con il remix di Girls and Boys. 15 per Morato, La Forza Pagana, dance italiana anche alla 14 insieme a Molella con Change. Box numero 13 per Real to Real e la loro Go On Move. Silvia Coleman con All Around the World ci faceva ballare la posizione numero 12. E la 11 naturalmente era questa dei Typical, Illusion. Da questo momento entriamo ufficialmente nell'emisfero caldo della chart. Davanti a noi ci aspettano 10 canzoni che hanno segnato il cuore dell'estate del 1994. E sentite i bassi che aumentano, il volume che sale e la temperatura della pista che si fa rovente.

arrivati da Flavio e dalla Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, oggi dedicata al 13 agosto 1994. Abbiamo appena doppiato il giro di boa, siamo entrati nell'emisfero caldo della chart e qui ogni disco è un vero e proprio protagonista dell'estate del 1994. Credetemi, da questo momento in poi sarà impossibile restare fermi. La top 10 l'abbiamo aperta con un vero e proprio classico della Eurodance, i Two Brothers on the Fourth Floor, un progetto olandese guidato dai fratelli Martin e Bobby Boer, sono stati tra i protagonisti assoluti della prima metà degli anni 90. Dreams è uno dei loro brani più conosciuti, una perfetta combinazione di voce femminile, rap e melodia, ingredienti che in quegli anni facevano letteralmente impazzire le piste da ballo. Questa era la nostra numero 10. Negli anni 90 bastavano pochi secondi, una cassa in quattro, un sintetizzatore e il DJ aveva già la pista piena. A volte la felicità era davvero semplice da raggiungere.

alla numero 9 per trovare uno dei progetti più raffinati della scena Eurodance europea. I tedeschi German Spoon, insieme alla voce di Plavka, hanno saputo fondere trance, house ed elettronica con uno stile tutto loro. Find Me è uno di quei brani che ti accompagnano in pista senza bisogno di alzare la voce. Eleganza pura alla numero 9. German Spoon, featuring Plavka, Find Me. This one goes out to the world.

posizione numero 8 per la bomba di Ramirez, un titolo che fa una promessa e la mantiene anche decisamente molto bene. Ma tranquilli, l'unica esplosione prevista per oggi naturalmente è quella della pista da ballo. Dietro questo progetto troviamo Ramirez, uno dei nomi che hanno lasciato il segno nella scena Eurodance degli anni 90. Il volume sembrava non essere mai abbastanza quando partiva questo disco. Box numero 8, Ramirez, bomba! Ma a proposito, quante volte abbiamo detto da ancora un disco e poi andiamo a casa? Negli anni 90 quell'ultimo disco diventava almeno altri 5 e quando si andava a casa il panettiere era già là.

e troviamo una produzione che porta con sé una parola bellissima: music. Perché in fondo è lei la grande protagonista della Dance Floor Parade. E Sweet Music è uno di quei brani che contribuiscono a raccontare il sound del 1994, quando ogni settimana arrivavano nuove produzioni pronte a conquistare le valigette dei DJ. Box numero 7 per Amos, Sweet Music. Ma ve le ricordate le notti degli anni 90? Quando si usciva dalla pista per andare a bere qualcosa e appena arrivava il disco giusto, si mollava il bicchiere da qualche parte per tornare di corsa a ballare.

Sesta posizione per un progetto che nel titolo porta una parola che ci piace un casino: Melodicos. Perché negli anni 90 la dance non era fatta solo di ritmo, le melodie erano fondamentali ed è probabilmente anche per questo che tante canzoni di quel periodo riescono ancora oggi ad emozionarci. Box numero 6, Marvelous Melodicos, Sing Go!

La top 5 l'abbiamo fatta insieme ai tedeschi Fun Factory, uno dei gruppi simbolo della Eurodance degli anni 90. Con Close to You i Fun Factory confermano la loro capacità di unire melodie accattivanti, rap e ritmi travolgenti. E diciamolo pure che se nel 1994 qualcuno sosteneva di non aver mai ballato un pezzo dei Fun Factory, probabilmente aveva una memoria molto selettiva. Box numero 5 per Fun Factory, Close to You. A questo punto davanti a noi c'è il confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. È l'ultimo tratto prima del podio. Da qui in avanti ogni disco è un pezzo di storia. Questa settimana ad accompagnarci c'è un gruppo che ci invita a fare una cosa bellissima: sognare. Non dimentichiamoci mai di sognare. E allora lasciamoci guidare.

Stavolta ad accompagnarci oltre il confine ci sono i Labouche, un duo tedesco che è diventato uno dei simboli assoluti della Eurodance grazie a una serie di successi che ancora oggi fanno parte del patrimonio dei dance floor internazionali. Se Dreams è uno dei primi grandi capitoli della loro storia, un titolo che proprio oggi sembra perfetto perché il podio per ogni artista è sempre stato un bellissimo sogno. E allora grazie Labouche per averci accompagnato oltre al confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. Da questo momento davanti a noi resta soltanto il podio. La seconda mezz'ora della classifica di oggi l'abbiamo aperta con Two Brothers on the Fourth Floor. Alla numero 10 c'era Dreams, 9 per German Spoon featuring Plavka, Find Me, mentre Ramirez ci faceva ballare la sua bomba alla numero 8. 7 per Amos, Sweet Music. In box numero 6 Marvelous Melodicus c'era Single, 5 Fun Factory, Close to You, e la 4 era questa dei Labouche, Sweet Dreams. Tra poco scopriremo le tre canzoni più ballate della settimana del 13 agosto 1994. E ricordate, quello che sta per arrivare non è un podio qualunque, è l'ultimo podio prima della Dance Floor Summer Parade. Tra pochi minuti toccherà a voi decidere chi merita l'ultimo preziosissimo voto. Abbiamo dunque attraversato il confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. Adesso restano solo tre canzoni, tre dischi che hanno fatto ballare l'Italia nella settimana del 13 agosto 1994. Ma da questo momento il podio non appartiene più soltanto alla classifica, appartiene anche a voi, perché tra poco vi chiederò di scegliere il vostro preferito, la vostra canzone preferita tra queste prime tre posizioni. E questo sarà l'ultimo voto prima della Dance Floor Summer Parade. Avete alzato il volume, siete pronti, siete concentrati. E allora possiamo cominciare con lo scalino più basso del podio. Insieme il click, Tonight is the

gradino più basso del podio troviamo un progetto Eurodance nato in Germania ma capace di conquistare le classifiche di mezzo mondo. E le click puntano tutto su una formula che negli anni 90 funzionava alla perfezione. Voce femminile, rap maschile, un ritornello che rimane in testa già dal primo ascolto. Tonight is the Night è un perfetto esempio di questa dance immediata e coinvolgente che trasformava qualsiasi serata in una festa. E visto il titolo direi che questo è veramente il momento giusto per farlo risuonare ancora una volta. Box numero 3 per le click, Tonight is the Night. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi ci date dentro con i vostri taccuini segreti, noi ci portiamo avanti perché alla numero 2 sta

posizione per una produzione italiana diventata un vero classico delle piste da ballo. Mauro Pilato e Max Monti firmano Gam Gam, un brano che prende spunto da un tradizionale canto ebraico e lo trasforma in una produzione dance capace di conquistare club di tutta Europa. È uno di quei dischi che dimostrano quanto fossero creativi i produttori italiani in quegli anni, perché riuscivano a prendere ispirazioni molto diverse e trasformarli in qualcosa di assolutamente originale. Alla numero 2, Mauro Pilato e Max Monti, Gam Gam. Piaciuta? Anche lei aspetta il vostro voto sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. 3, Le Click, Tonight is the Night. 2, Pilato e Monti, Gam Gam. E adesso è arrivato il momento della vetta. Alla numero 1, Playa Iti, The Summer is Magic. Number 1.

0: Eccoci arrivati alla posizione numero uno e francamente credo non potesse esserci un finale migliore alla vigilia di Ferragosto, quando la Dance Floor Parade incorona Playa Itti alla numero uno con The Summer Is Magic. Dietro questo progetto troviamo i produttori italiani Emanuele Asti, Stefano Carrara, mentre la voce era quella di Jenny B, una delle interpreti più apprezzate della dance italiana di quegli anni. Pubblicato nel 1994, questo disco è diventato uno dei simboli assoluti dell'estate anni 90, perché ci sono canzoni che hanno successo e poi ci sono canzoni che appena partono fanno uscire il sole. La numero uno del 13 agosto 1994 è stata Playa Itti, The Summer Is Magic. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, The Click, Tonight Is The Night. 2, Pilato e Monti, Gam Gam. 1, Playa Itti, The Summer Is Magic. Questo è il podio di oggi, targato 13 agosto 1994. Adesso hackeratelo, fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor, perché questo è l'ultimo voto prima della Dance Floor Summer Parade. Tra pochi giorni scopriremo quali sono le canzoni che, grazie ai vostri voti, hanno conquistato il cuore degli ascoltatori di Radio Dance Floor. E allora, grazie per aver viaggiato insieme a me, insieme a Radio Dance Floor, anche questa settimana. Io sono Flavio, vi aspetto a Ferragosto per lo speciale più atteso dell'estate. Fino ad allora, godetevi il mare, il caldo, il sole, gli amici e naturalmente Radio Dance Floor. Tanta buona musica a tutti. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 23 e un minuto.
1: Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è
6: Back to the Groove. Back to the Groove.
5: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
7: Music never stops.
4: Su Radio Dance Floor c'è Back to the Groove. Seleziona e mixa Gio Turco DJ.

Back to the Groove. Joe DJ suona l'ultimo disco di questa puntata. Back to the Groove torna la settimana prossima.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Let's go! Daniel's Jack presents Retape. Play in the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by Daniel.

0: soon.
1: Novantology. Questo è Novantology. Questo è Novantology.

90, ben ritrovati su Radio Dance Floor. Io sono Flavio e la nostra macchina del tempo è già bella, pronta e calda per un altro viaggio. Oggi imposteremo le coordinate su sabato 13 agosto 1994, nel cuore dell'estate. Sì, mancano appena due giorni a Ferragosto, le spiagge sono affollatissime, i campeggi sembrano piccole città e trovare un ombrellone libero è ormai più difficile che vincere al gioco delle tre carte. Ma c'è una certezza che non cambia: quando cala il sole si accendono le luci delle discoteche. Noi siamo pronti a rivivere le 20 canzoni che proprio in questa settimana facevano ballare l'Italia intera. 20 brani, 60 minuti, una sola classifica. Questa è la Dance Floor Parade. E la Dance Floor Parade, come vuole la tradizione, inizia con il podio della settimana scorsa. 3 Paradiso, Bailando, 2 Laguna, Spiller from Rio, Ultranate Fria, la numero 1. Queste le tre posizioni targate 2 agosto 1997. Avete votato questo podio scegliendo la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Dal conteggio di tutte quante le vostre preferenze, sì, c'è stato proprio qualche cambiamento all'interno del podio. Allora iniziamo dalla numero 3. Perde un punto Laguna, che scende con Spiller from Rio sullo scalino più basso del podio. Ma attenzione, perché perde un punto anche Ultranate, che così si porta sullo scalino di mezzo, la numero 2, con Free. E la vostra preferita? Quella è stata Bailando, con il 48% dei voti. Dance Floor Parade.

E ancora una volta, prima della Dance Floor Summer Parade, grazie a tutti gli amici che hanno partecipato al Radio Vuoto. Un augurio di buona giornata e un abbraccio ad Alberto Magalini, Alessandro Argeli, Andrea Riva, Antonello Cavedonne. Grazie ad Attilio Giotta e i suoi auricolari fumanti. E poi a David Versari, Elvis Piovani. Grazie anche a Eric Larner, Francesco Biondi, Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Gloria Piombini, Luigi Mosca. E anche a Manuela Farfallina, Marco Carella, Massimo Racchello. Un ringraziamento poi a Mauro Ceccon, Mirko Acquati, Nicola Pennazzato, Nicola Ricci, Paolo Aloe, Raffaella Della Godenza. Grazie anche a Roberto Coniglio, Sara Piovani e a Vincenzo Gemini. E adesso chiudete gli occhi. È sabato 13 agosto 1994. Sul bagnasciuga c'è ancora qualcuno che sta giocando a racchettoni. Altri stanno cercando disperatamente di convincere gli amici che 5 minuti e si va. Naturalmente quei 5 minuti diventeranno almeno una mezz'ora. I chioschi vendono cocco fresco e anguria, le cabine telefoniche fanno gli straordinari perché il cellulare è ancora un privilegio per pochissimi. In auto c'è chi canta insieme alla radio e chi già sta pensando a dove andare a ballare questa sera. Benvenuti nel 13 agosto 1994. Iniziamo la nostra scalata dalla numero 20, The Blitz, Take My Way. Dance floor. Parade. Take my-

numero 20 troviamo un progetto italiano che ci riporta immediatamente nelle sonorità dance della metà degli anni 90. Take My Way è uno di quei brani costruiti proprio per far muovere la pista fin dalle prime battute. Melodia, ritmo e tanta energia, del resto era proprio questo il bello del 1994. Bastavano pochi secondi e il DJ aveva già capito se il disco avrebbe fatto centro o meno. E questa era la nostra numero 20, Da Blitz, Take My Way. E questo naturalmente è solo l'inizio, ma se avete già iniziato a tenere il tempo con il piede,

numero 19 abbiamo trovato gli irriverenti Audier Brothers, un duo statunitense che si è fatto conoscere per il proprio stile provocatorio, i ritmi trascinanti e testi che spesso hanno

posizione numero 18 con i tedeschi General Bass, uno dei progetti che hanno contribuito alla grande stagione della Eurodance. Base of Love unisce melodia e ritmo con quella formula che a metà anni 90 riempiva le piste da ballo di tutta Europa. Dalla Germania arriva quindi un altro tassello di questa bellissima colonna sonora estiva. Numero 18, General Bass, Base of Love. Ma voi ve lo ricordate l'agosto del 1994 con la cartina stradale aperta sul cruscotto della macchina, perché il navigatore arriverà molti anni dopo. Puntualmente c'era un amico che diceva: conosco una scorciatoia, e ci si ritrovava sempre a fare il giro panoramico di tutta la provincia.

al numero 17 troviamo un titolo che sicuramente non passa inosservato. I'm a Beach è uno di quei brani che già dal nome riescono a catturare l'attenzione. Ma tranquilli, noi preferiamo far parlare la musica. E allora alziamo il volume, perché la 17 è di Olga, I'm a Beach. La Dance Floor Parade continua, tra poco arriverà anche un gruppo britannico che per entrare in una classifica così dance ha dovuto cambiarsi d'abito.

posizione numero 16 troviamo i Blur, una delle band simbolo del Britpop. Gotham Boys è uno dei loro brani più celebri e racconta con ironia le vacanze e il divertimento sfrenato. Ma visto che stiamo rivivendo una classifica dance, qualcuno ha pensato bene ad invitarli in discoteca. E allora noi ci siamo beccati il remix di questo singolo. Diciamo che per una sera anche il Britpop ha indossato le scarpe da ballo. Box numero 16 per i Blur di Girls and Boys. Siamo ormai entrati nel vivo della Dance Floor Parade, ma amici, bello deve ancora arrivare. Tra poco inizieremo una lunga rincorsa verso il podio dell'ultima classifica prima della Dance Floor Summer Parade. E allora restate con noi, perché il viaggio nel 1994 continua.

14 per un disco che porta subito un po' di atmosfera latina in questa nostra Dance Floor Parade. La Fuerza Pagana è una produzione che unisce ritmo, percussioni e melodie coinvolgenti, dimostrando come già nel 1994 le contaminazioni tra dance europea e sonorità latinoamericane iniziassero a farsi sentire. Questo è uno di quei brani che i DJ inserivano quando volevano cambiare colore alla serata e spesso la pista rispondeva presente. Box numero 15 per Moratto, La Fuerza Pagana. Negli anni 90 ogni DJ aveva il proprio asso nella manica, quel disco che magari non era il più famoso ma che riusciva puntualmente a riempire la pista. E chissà, magari per qualcuno era proprio questo che troviamo alla 14.

numero 14 per uno dei grandi protagonisti della dance italiana. Maurizio Molella, bergamasco, è stato uno dei DJ produttori che hanno contribuito a esportare il nostro sound ben oltre i confini nazionali. Con Change conferma una caratteristica che lo accompagnerà per tutta la carriera: la capacità di creare brani energici ma sempre molto melodici. E diciamolo, quando in una classifica anni 90 compare il nome di Molella, è un po' come rivedere un vecchio amico entrare in pista. Box numero 14. Molella, Change! Siamo nell'agosto del 1994. C'è chi, per sbagliate migliaia di lire, ha comprato un rullino nuovo per la macchina fotografica. 36 pose. Guai a sprecarne una, perché prima di vedere le foto bisognerà aspettare lo sviluppo.

numero 13 per un progetto che ha fatto ballare tutto il mondo. I Real to Real, guidati dal produttore americano Eric Morillo, hanno conquistato le classifiche grazie a un mix di house, ritmi caraibici ed energia contagiosa. Alla voce c'era il travolgente The Mad Stuntman, impossibile da dimenticare. Gone Move è un invito chiarissimo. Muoviti! E conoscendo le piste del 1994, direi che l'invito è stato accolto senza troppe esitazioni. Box numero 13 per Real to Real con Go On Move. A proposito di piste da ballo, vi ricordo che quello di oggi sarà l'ultimo podio prima della nostra Dance Floor Summer Parade. Tra poco vi chiederò di votare e questa settimana il vostro voto pesa ancora di più, quindi iniziate a pensarci.

posizione numero 12 troviamo una delle voci più rappresentative della dance italiana degli anni 90. Sylvia Coleman è stato un progetto che ha collaborato con numerosi produttori del panorama Eurodance, All Around the World e del resto uno di quei brani che raccontano perfettamente lo stile di quel periodo. Diretto, melodico, costruito per non lasciare ferma la pista. Box numero 12, Sylvia Coleman, All Around the World. Ed eccoci qua, la boa è lì davanti, mancano pochi metri. È arrivato il momento di cambiare rotta e lo faremo insieme ai Typical.

Amici, siamo arrivati al nostro immancabile giro di boa. Un giro di boa che oggi affronteremo con il profumo delle arancine, dei cannoli e del mare di Sicilia. Perché la numero 11 c'erano proprio loro, i Typical. Un progetto nato proprio in Sicilia, formato da Tignino, Piparo e Callea. Basta leggere le prime sillabe dei loro cognomi per capire da dove arriva il nome del gruppo. Con Illusion abbiamo ritrovato tutte le caratteristiche che hanno reso celebre questo trio. Melodie eleganti, atmosfera sognante e un sound che ancora oggi profuma di anni 90. La prima parte di questa Dance Floor Parade, dedicata al 13 agosto 1994, l'abbiamo aperta con i Da Blitz alla 20 Take My Way, 19 per gli Audio Brothers, remix di Don't Stop, mentre General Bass con Bass of Love occupava la posizione numero 18. 17 Olga I'm a Beach. Alla 16 abbiamo ritrovato il Britpop dei Blur con il remix di Girls and Boys. 15 per Morato, La Forza Pagana, Dance Italiana anche alla 14 insieme a Molella con Change. Box numero 13 per Real to Real e la loro Go On Move. Silvia Coleman con All Around the World ci faceva ballare la posizione numero 12. E la 11 naturalmente era questa dei Typical, Illusion. Da questo momento entriamo ufficialmente nell'emisfero caldo della chart. Davanti a noi ci aspettano 10 canzoni che hanno segnato il cuore dell'estate del 1994. E sentite i bassi che aumentano, il volume che sale e la temperatura della pista che si fa rovente.

arrivati da Flavio e dalla Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, oggi dedicata al 13 agosto 1994. Abbiamo appena doppiato il giro di boa, siamo entrati nell'emisfero caldo della chart e qui ogni disco è un vero e proprio protagonista dell'estate del 1994. Credetemi, da questo momento in poi sarà impossibile restare fermi. La top 10 l'abbiamo aperta con un vero e proprio classico della Eurodance, i Two Brothers on the Fourth Floor. Un progetto olandese guidato dai fratelli Martin e Bobby Boer sono stati tra i protagonisti assoluti della prima metà degli anni 90. Dreams è uno dei loro brani più conosciuti, una perfetta combinazione di voce femminile, rap e melodia, ingredienti che in quegli anni facevano letteralmente impazzire le piste da ballo. Questa era la nostra numero 10. Negli anni 90 bastavano pochi secondi, una cassa in quattro, un sintetizzatore e il DJ aveva già la pista piena. A volte la felicità era davvero semplice da raggiungere.

Arrivati alla numero 9 per trovare uno dei progetti più raffinati della scena Eurodance europea. I tedeschi German Spoon, insieme alla voce di Plavka, hanno saputo fondere trance, house ed elettronica con uno stile tutto loro. Find Me è uno di quei brani che ti accompagnano in pista senza bisogno di alzare la voce. Eleganza pura alla numero 9. German Spoon, featuring Plavka, Find Me. This one goes out to the

posizione numero 8 per La Bomba di Ramirez, un titolo che fa una promessa e la mantiene anche decisamente molto bene. Ma tranquilli, l'unica esplosione prevista per oggi naturalmente è quella della pista da ballo. Dietro questo progetto troviamo Ramirez, uno dei nomi che hanno lasciato il segno nella scena Eurodance degli anni 90. Il volume sembrava non essere mai abbastanza quando partiva questo disco. Box numero 8, Ramirez, Bomba! Ma a proposito, quante volte abbiamo detto da ancora un disco e poi andiamo a casa? Negli anni 90 quell'ultimo disco diventava almeno altri 5 e quando si andava a casa il panettiere era già al lavoro.

7 troviamo una produzione che porta con sé una parola bellissima: music. Perché in fondo è lei la grande protagonista della Dance Floor Parade. E Sweet Music è uno di quei brani che contribuiscono a raccontare il sound del 1994, quando ogni settimana arrivavano nuove produzioni pronte a conquistare le valigette dei DJ. Box numero 7 per Amos, Sweet Music. Ma ve le ricordate le notti degli anni 90? Quando si usciva dalla pista per andare a bere qualcosa e appena arrivava il disco giusto, si mollava il bicchiere da qualche parte per tornare di corsa a ballare.

questa posizione per un progetto che nel titolo porta una parola che ci piace un casino: Melodicos. Perché negli anni 90 la dance non era fatta solo di ritmo, le melodie erano fondamentali. Ed è probabilmente anche per questo che tante canzoni di quel periodo riescono ancora oggi ad emozionarci. Box numero 6, Marvelous Melodicos, Sing Go.

Alla numero 5 siamo entrati nella top 5, l'abbiamo fatto insieme ai tedeschi Fun Factory, uno dei gruppi simbolo della Eurodance degli anni 90. Con Close to You i Fun Factory confermano la loro capacità di unire melodie accattivanti, rap e ritmi travolgenti. E diciamolo pure che se nel 1994 qualcuno sosteneva di non aver mai ballato un pezzo dei Fun Factory, probabilmente aveva una memoria molto selettiva. Box numero 5 per Fun Factory, Close to You. A questo punto davanti a noi c'è il confine occidentale dell'emisfero caldo della chart e l'ultimo tratto prima del podio. Da qui in avanti ogni disco è un pezzo di storia. Questa settimana ad accompagnarci c'è un gruppo che ci invita a fare una cosa bellissima: sognare. Non dimentichiamoci mai di sognare. E allora lasciamoci guidare.

volta ad accompagnarci oltre il confine ci sono i La Bouche, un duo tedesco che è diventato uno dei simboli assoluti della Eurodance grazie a una serie di successi che ancora oggi fanno parte del patrimonio dei dance floor internazionali. The Dreams è uno dei primi grandi capitoli della loro storia, un titolo che proprio oggi sembra perfetto perché il podio per ogni artista è sempre stato un bellissimo sogno. E allora grazie La Bouche per averci accompagnato oltre al confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. Da questo momento davanti a noi resta soltanto il podio. La seconda mezz'ora della classifica di oggi l'abbiamo aperta con Two Brothers on the Fourth Floor. Alla numero 10 c'era Dreams, 9 per German Spoon, Featuring Plavka, Find Me, mentre Ramirez ci faceva ballare la sua bomba alla numero 8. 7 per Amos, Sweet Music. In box numero 6, Marvelous Melodicus, c'era Single. 5, Fun Factory, Close to You. E la 4 era questa dei La Bouche, Sweet Dreams. Tra poco scopriremo le tre canzoni più ballate della settimana del 13 agosto 1994. E ricordate, quello che sta per arrivare non è un podio qualunque, è l'ultimo podio prima della Dance Floor Summer Parade. Tra pochi minuti toccherà a voi decidere chi merita l'ultimo preziosissimo voto. Abbiamo dunque attraversato il confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. Adesso restano solo tre canzoni, tre dischi che hanno fatto ballare l'Italia nella settimana del 13 agosto 1994. Ma da questo momento il podio non appartiene più soltanto alla classifica, appartiene anche a voi, perché tra poco vi chiederò di scegliere il vostro preferito, la vostra canzone preferita tra queste prime tre posizioni. E questo sarà l'ultimo voto prima della Dance Floor Summer Parade. Avete alzato il volume, siete pronti, siete concentrati. E allora possiamo cominciare con lo scalino più basso del podio. Insieme il click, Tonight is the

Sul gradino più basso del podio troviamo un progetto Eurodance nato in Germania ma capace di conquistare le classifiche di mezzo mondo. I Le Click puntano tutto su una formula che negli anni 90 funzionava alla perfezione. Voce femminile, rap maschile, un ritornello che rimane in testa già dal primo ascolto. Tonight is the Night è un perfetto esempio di questa dance immediata e coinvolgente che trasformava qualsiasi serata in una festa. E visto il titolo, direi che questo è veramente il momento giusto per farlo risuonare ancora una volta. Box numero 3 per Le Click, Tonight is the Night. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Explore, votatela. E mentre voi ci date dentro con i vostri taccuini segreti, noi ci portiamo avanti perché alla numero 2 sta andando.

passione per una produzione italiana diventata un vero classico delle piste da ballo. Mauro Pilato e Max Monti firmano Gam Gam, un brano che prende spunto da un tradizionale canto ebraico e lo trasforma in una produzione dance capace di conquistare club di tutta Europa. È uno di quei dischi che dimostrano quanto fossero creativi i produttori italiani in quegli anni, perché riuscivano a prendere ispirazioni molto diverse e trasformarle in qualcosa di assolutamente originale. Alla numero 2, Mauro Pilato e Max Monti, Gam Gam. Piaciuta? Anche lei aspetta il vostro voto sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. 3, Le Click, Tonight is the Night. 2, Pilato e Monti, Gam Gam. E adesso è arrivato il momento della vetta. Alla numero 1, Playa Iti, The Summer is Magic. Number 1.

Allora amici, eccoci arrivati alla posizione numero uno e francamente credo non potesse esserci un finale migliore alla vigilia di Ferragosto quando la Dance Floor Parade incorona Playa Itti alla numero uno con The Summer Is Magic. Dietro questo progetto troviamo i produttori italiani Emanuele Asti, Stefano Carrara, mentre la voce era quella di Jenny B, una delle